du Mignon, de Lenny. Ah, pues è Gitano del Viento. Bueno, va, Lenny, salta pa' pisciare un schlisch, va, ora. Voilà.